Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

it around like this. Let's go.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro. Alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumi Zuma, Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumi Zuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975. Faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo!

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Somnio con un pezzo dal titolo Ave a Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meireson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era il lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica. Proprio Lester Banks, californiano, scomparso

Nel 1982 si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Sì, ma che ore sono adesso? Sono le 10 adesso. Caro amico, devi sbondare.
1: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Non vorrei buttarti fuori, caro amico mio, ma insomma adesso devi sgobbare, no, sbottare, ciappare, cioè praticamente devi muoverti, vai fuori dalle scatole, hai capito? Ah, eccoci qua, ma io ti onoro, bellissimo appuntamento. Rock Wave è fantastico, un appuntamento favoloso, è musica che a me piace tantissimo, non lo ascolto mai, ma mi piace tantissimo, bravo il nostro Prisco, Alberto Stasi, anche Alberto Stasi, e le lacrime con la legale, poi la cena da un amico Basito per l'intercettazione di Sempio. Il cardinale Pizzaballa a Corriere su Israele e Palestina, due popoli, due stati, ora impossibile, c'è il desiderio, anch'io c'ho un desiderio. IPM, la chiavetta è la prova, Sempio vide i filmini, l'ipotesi sul 20 luglio e la tensione con Marco Poggi. Marco chi? Marco Poggi. Marco dove? Ti poggi. Ah, ho capito, Marco che si poggia. Allora, bombe atomiche USA in Italia, dove sono e quante sono? Non lo so, una ce l'ho qua io sotto il culo. Nei nuovi atti, errori e omissioni dell'indagine di 19 anni fa, a partire dall'orario della morte. Poi guardiamo un po', Hormuz risale la tensione, USA colpiscono obiettivi militari iraniani, Teheran violato il cessate il fuoco, gli USA non è escalation ma autodifesa. Così la guerra di Trump ha stravolto il mondo, rotte commerciali, golfo spezzato, NATO in difficoltà e prezzi alle stelle. Bravo Trump, bravo! Bravo Trump, va fatta in Q. Rubio dal Papa, scontro con Iran e Cuba. La prudenza del Vaticano spingere su diplomazia. Ci vuole diplomazia. Navi a Hormuz e tregua in Libano. Oggi il vertice tra Meloni e il segretario di Stato USA. Gran Bretagna, schiaffo elettorale per Starmer. Volano Farage e i Verdi, crollano i laburisti, il primo ministro si è risultato pesante, il governo va avanti, anyhow. Parla il ministro Giuli, per me è più di un amico, ma butta fuoco, ha sbagliato. A Venezia ha vinto Putin, come Stalin, calano i consensi, lui si mette a baciare i bambini. Bacia i bambini, è pure pedofilo, mazzo. Corte USA boccia i dazi al 10% di Trump illegali e lui chiama von der Leyen, UE rispetta gli accordi. Incidente aereo in Cina nel 2022, la lotta in cabina di 18 secondi per salvare il Boeing impiccata, ma ormai era tardi purtroppo, sono morti tutti. Antivirus, si tracciano i contatti dei passeggeri della nave, possibili altri casi. L'OMS è una pandemia. Aiuto! Quanto può durare l'incubazione? È asintomatico e il focolaio potrebbe allargarsi. Domande e risposte. Facciamoli andare tutti giù in mare e facciamo scomparire la pandemia. Il giallo della madre e dei figli scomparsi in Friuli. L'ultimo avvistamento, i quattro cani, la pista della fuga per cambiare vita. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti. La figlia la ritrae sdraiata a terra mentre lavora con il telefono in mano. Conduttrice si licenzia dalla BBC dopo 20 anni. La laurea a Mosca, la musica, il partito Cervetti, comunista riformista che nel PC chiuse la porta ai rubli. L'ex PM Spinosa, dietro la 1 bianca c'era un piano eversivo più ampio, Savi è reticente, come 30 anni fa. Cade in casa di amici per il pavimento bagnato e viene risarcito. Era in pantofole, parte della colpa è sua. È vero. Prato sindacalista pestato durante lo sciopero per gli stipendi non pagati alla stamperia. Bene, con questo abbiamo veramente terminato l'appuntamento con le notizie delle prime pagine dei giornali, ma adesso c'è lei, c'è la superiore a tutti, è lei, Roberta Valeriani.
2: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Oggi un'altra perturbazione di origine nordafricana, la numero 3 del mese, attraverserà rapidamente il centro e il sud, riportando piogge e temporali. Domani, sabato, avremo una temporanea espansione dell'alta pressione, garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Per domenica 10 maggio, festa della mamma, invece, si profila l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che riporterà delle piogge al nord-ovest e nelle regioni centrali tirreniche. Riguardo alle temperature, l'andamento termico dei prossimi giorni è strettamente legato alle fasi perturbate descritte, quindi oggi avremo un nuovo calo al centro e al sud, mentre sabato ci sarà un generale aumento delle temperature, anche sensibile. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 8 maggio, avremo cielo nuvoloso coperto in gran parte del paese, tranne delle schiarite al mattino in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Ci saranno piogge e rovesci al mattino sulle regioni centrali, in Romagna, sulla Campania e sulla Puglia. Nel pomeriggio avremo piogge e qualche temporale al centro e al sud, tranne sulle Marche e in Calabria. Sarà inoltre possibile lo sviluppo di rovesci pure sulle Alpi. Di sera cesseranno quasi ovunque le precipitazioni. Le temperature risulteranno generalmente comprese tra i 20 e i 23 gradi in buona parte del paese, con valori leggermente più freschi dove insisterà la pioggia. I venti soffieranno moderati sullo Ionio, sul basso Adriatico e sulla Puglia, e deboli altrove. I mari saranno poco mossi o localmente mossi in Sicilia e sullo Ionio, e mossi o molto mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 8 maggio 2026, è il 128esimo giorno dell'anno, 19esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 237 giorni. Si festeggiano Sant'Agazio, Santa Ida e San Vittore. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:58 minuti e tramonterà intorno alle 20:16. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'8 maggio, infatti, in tutto il mondo si celebra il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita, 8 maggio 1828 a Ginevra, di Henri Dunant, considerato il fondatore dell'associazione. L'8 maggio si celebra anche il World Donkey Day, la giornata mondiale dell'asino. Istituita per valorizzare questi animali spesso sottovalutati, celebra il loro ruolo storico di compagni di lavoro dell'uomo e promuove la loro tutela, protezione e la conoscenza delle loro caratteristiche. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della mammola o il carciofo romanesco, detto anche cimarolo. Lo chiamano carciofo mammola, cimarolo o romano, ma altro non è che il favoloso carciofo romanesco IGP del Lazio. Si chiama mammola perché il cimarolo cresce sulla cima della pianta, ne è il capolino terminale, detto anche mamma. È più grosso, più tenero e più precoce degli altri. Il carciofo romanesco appartiene infatti alla specie Cynara scolymus, che si raccoglie immatura. Mammola e cimarolo sono due sinonimi. In entrambi i casi queste parole identificano il carciofo che cresce all'apice delle piante, solitamente il carciofo più precoce, voluminoso e saporito, e con dimensioni mediamente maggiori rispetto a quelle di ogni altra varietà di carciofo. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Coconut Cream Pie Day, la giornata della torta alla crema di cocco, e il National No Sack Day, la giornata senza calzini. Avvenne questo giorno, l'8 maggio 1886, il farmacista di Atlanta, John Stitt Pemberton, brevettò e mise in commercio l'essenza base formulata per la preparazione della Coca-Cola. La sua ideazione era un rimedio per il mal di testa e la stanchezza e sostituiva il vino di coca francese soggetto alle restrizioni della legge sugli alcolici. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò il rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. L'8 maggio 1898 nasceva il campionato di calcio di Serie A. L'8 maggio 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciarono la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'8 maggio 1970 venne pubblicato Let It Be, il nuovo album dei Beatles, che un mese prima avevano annunciato lo scioglimento. Let It Be fu quindi la loro opera di addio alle scene, ma seguiranno un fiume di antologie e raccolte. L'8 maggio 1984, 3 anni dopo la morte dell'icona della reggae music Bob Marley, usciva la raccolta postuma Legend, l'album reggae più venduto di sempre. Nati in questo giorno, l'8 maggio 1906 era nato a Roma il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Roberto Rossellini. L'8 maggio 1945 è nato il pianista, clavicembalista e compositore statunitense Keith Jarrett. Ad oggi è considerato uno dei migliori improvvisatori della storia del jazz e uno dei pianisti di maggior successo nella storia sempre del jazz. L'8 maggio 1948 è nato a Milano il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico Maurizio Nichetti. L'8 maggio 1948 è nato a Milano il compositore, cantautore, produttore e discografico Mario Lavezzi. Canzoni scritte da lui insieme ad altri e che hanno conquistato le classifiche sono Vita per Lucio Dalla e Gianni Morandi, Stella Gemella per Eros Ramazzotti e La Luna Bussò per Loredana Bertè, In Alto Mare sempre per Loredana Bertè e Torneranno gli Angeli per Fiorella Mannoia. L'8 maggio 1951 è nato a Denver in USA il cantatore Philip Bailey, cantante degli Earth, Wind & Fire. L'8 maggio 1952 è nato a Ferrara il critico d'arte, regista, scrittore e politico Vittorio Sgarbi. L'8 maggio 1952 è nato a Padova l'autore televisivo e fumettista Max, cioè Massimo Greggio. L'8 maggio 1953 nasce ad Amsterdam il batterista olandese naturalizzato statunitense Alex Van Halen. Insieme al fratello Eddie, chitarrista, ha fondato i Van Halen. L'8 maggio 1960 è nato a Travagliato in provincia di Brescia l'allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore Franco Baresi. L'8 maggio 1975 è nato a Madrid il cantante e attore Enrique Iglesias. L'8 maggio 1977 nasce il chitarrista, autore e cantante statunitense John Bonamassa, scomparsi in questo giorno. L'8 maggio 1903, dopo un fallito tentativo di suicidio con l'ingestione di arsenico nel 1898, nelle isole marchesi della Polinesia moriva di sifilite il pittore francese Paul Gauguin, che avrebbe compiuto 52 anni il 7 giugno successivo. Era infatti nato a Parigi il 7 giugno 1848. L'8 maggio 1999 a Londra si spense l'attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri di Morta a Venezia, Il portiere di notte e La caduta degli dèi. Era nato il 28 marzo 1921 a Londra. L'8 maggio 2018 moriva la cantante Lara St. Paul. Era nata ad Asmara il 31 marzo del 1945. Aforisma di oggi: l'illusione è la visione di un'utopia attraverso la propria lente di ingrandimento interiore. Questo è un aforisma di Leta Kanievski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto, Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo, ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: E ricordati di me, dai, ricordati di me quando hai preso al Superenalotto, hai vinto qualche milione e ricordati di me, dai, eccola qua, Alberto Fortis.

È stato intervistato il nostro Alberto Fortis proprio due o tre giorni fa dalla nostra Roberto Leriani, bravissima, l'ha beccato e l'ha intervistato. Va bene, perfetto. Adesso andiamo in Inner Beauty con il nostro caro amico Clark Ford from Irlanda, mi sembra. Irlanda, sì. Ci mandano le canzoni da tutto il mondo, ormai sono 10 anni che ci mandano le canzoni da tutto il mondo. Inner Beauty con Clark Ford.

sente proprio l'atmosfera, diciamo così, nordica dell'Irlanda del Nord, si sente, no, Irlanda, non del Nord, Irlanda, si sente proprio quell'atmosfera un po' umida, fredda, molto fredda, e che si scaldano con le birre, chiaramente, e le birre non mancano mai, assolutamente. Invece adesso andiamo a Berlino con Redward and Doenberg, con Up and Down, In and Out.

0: Sono tutti i nostri amici, uno è Ciappellè, l'altro è Ciappellà, uno è di Bergamo, l'altro è di Brescia, appunto, e noi siamo del Lago di Garda. Eccola qua che sta arrivando, bella, bella, bella, che più bella non si può, bella, bionda, alta, 1,85, cantando...
1: No. Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui, sono come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Beppe Pellegrino, che è un cantatore che vive non so dove, ma è nato a Lecce, giusto? Dove stai vivendo adesso?
3: Io sono originario di Leviano, un piccolo paesino nella provincia di Lecce.
2: Oh, quindi noi adesso ci ascoltiamo il suo singolo Camper, di cui ora lui ci parlerà, perché questo invito a riscoprire il valore delle piccole cose, vero?
3: Sì, è una canzone che è nata proprio all'interno del camper.
2: Con tutta la tua famiglia.
3: Sì, tutta la mia famiglia, ma è stata una combinazione, guarda, una volta la vita ti
2: sprona,
3: delle confidenze che... Allora, io e i miei figli sono grandi e quindi era un po' che non facevamo viaggi tutti e quattro insieme in famiglia, e quindi è successo questo. Lui ha comprato un camper e le ferie, fortunatamente, non ci devono per tutti. Poi mia moglie era già in giro di prepensionamento e quindi gli siamo detti, siamo guardati a fare, perché non facciamo le feste natalizie col camper e giriamo un po'. E siamo partiti la notte del 24.
2: Ah, quindi la vigilia di Natale?
3: Sì, sulla vigilia, perché mio figlio lavorava quel giorno, quindi siamo partiti proprio la vigilia, alle 6 di sera. E avevamo già programmato una serie di tappe da fermarci, però verso le 10:30, 11 ci siamo fermati in un posto che abbiamo comprato un po' di cose da mangiare. Siamo andati nel parcheggio che avevamo prenotato per i camper, ci siamo fermati lì e abbiamo passato la notte di Natale così in famiglia. E io, mia moglie, i miei tre figli e il cane, che abbiamo una piccola cagnolina di nome fa Laika.
2: Laika?
3: Sì, è un border collie, l'abbiamo chiamato una Laika.
2: Il nome della cagnolina che andò nello spazio? Lo so, poverina, che poi
3: lo so,
2: una brutta storia, poverina, lei. Spero che la tua Laika sia benissimo. Senti, e invece poi quando poi tutti loro stavano ancora dormendo, tu ti sei alzato e hai cominciato a scrivere questi versi della canzone pensando proprio a tutto quello che era accaduto, e ci sono tanti colori, a parte la chitarra, la chitarra tantissimo, cioè giallo, rosso, verde, azzurro, no? Il mondo è blu, se poi ci fai un giro e lo vedrai da te, vero? Dici nel brano.
3: Ti dico, io mi sono svegliato alle 6 del mattino e mi sono svegliato proprio con questa melodia che era in testa, e quindi io poi per non disturbare, per non registrare, perché io voglio prendere in mente le melodie, devo portare il ritorno, se non poi passano, le perdo. E quindi sono uscito fuori, eravamo in un bel parcheggio vicino a un bosco, e mi sono messo lì e ho registrato questa melodia. Ma mentre registravo questa melodia, poi mi venivano in mente, infatti, le prime parole che mi venivano in mente erano proprio quelle, giallo, rosso, verde, azzurro.
2: È vero, ma l'altra frase bella che dici, la libertà è un sogno che oggi si avvera.
3: Sì.
2: Bella.
3: Perché è stata una cosa che, diciamo, per me passare le feste natalizie in viaggio con un camper da soli, per me mi ha regalato delle forti emozioni.
2: E che bello, io ti invidio tantissimo, non sono capace a provare invidia, però l'invidia buona. A me il camper mi è sempre piaciuto, il cane tantissimo, infatti poi vedrai anche le foto sul mio profilo, cioè avevo anche io il cane, purtroppo non c'è più, però comunque io adoro tutto quello che hai fatto, la chitarra la suono anch'io, quindi a posto, ci stavo benissimo anche io in questa situazione. Il singolo è un inno alla lentezza, anche consapevole, la lentezza consapevole, no? Al dormire sotto un cielo di stelle, lasciarsi trasportare dal vento, è vero?
3: Sì, di, no, di godersi un po' la vita con gli amici, con la famiglia, però senza avere fretta, ma con il camper puoi andare dove vuoi, quindi tu godi un po' quella libertà e le bellezze di tutto quello che puoi vedere, no?
2: Infatti guarda, quello che dici tu è bellissimo, perché dici, ricordandoci che per essere felici basta una buona compagnia e la voglia di guardare il mondo con occhi diversi. Bravissimo. Credo che abbiamo detto tutto con questo. Senti, tanto trovano tutto su di te, come Beppe con la B di Bologna, Beppe Pellegrino, giusto?
3: Sì.
2: Ti trovano così.
3: Beppe mi chiede che mi chiamo così, perché io ti conosco.
2: Giuseppe.
3: Che io, oltre a avere la passione per il canto, sono anche pure allenatore di atletica.
2: Ah.
3: Atletica leggera.
2: Ah, vedi.
3: Insegno atletica da 20 anni, più o meno. I ragazzi che alleno mi chiamano tutti così.
2: Quindi Beppe Pellegrino. Quindi è cantautore e allenatore di atletica leggera. Saluto tutti i ragazzi che tu alleni. Adesso ce l'ascoltiamo, Beppe Pellegrino con il singolo Camper. Grazie.

Eccoci qua, grazie a Roberto Valeriani e le sue stupende, splendide, splendide interviste che sono conosciute ormai in tutto il mondo. Abbiamo adesso il mio amico, mio nuovo amico tra l'altro, su Facebook, si chiama Graham Miller, lo ascoltiamo con Missing You, mi sei mancato, anch'io, dico così.

che carina questa canzone, mi è sempre piaciuta. È solamente un paio di mesi dai che ce l'abbiamo questa canzone, ma è sempre bella riascoltarla, perché ti dà proprio il senso della vita e della morte anche. Della morte a Casablanca c'è la morte, naturalmente. Della morte di che cosa? Perché ti fanno l'operazione a Casablanca, l'ho detto mille volte, lo so che l'ho detto mille volte, e allora l'ho detto 7 anni fa anche. Seven years, when I was 7 years old, my God, Lucas Graham.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'82esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, che ripercorre tutti i migliori ricordi in musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Il gruppo britannico dei The Buggles diviene famoso col suo primo singolo, Video Killed the Radio Star, nel 1979. Il videoclip della canzone fu il primo ad essere trasmesso da MTV negli Stati Uniti, il 1 agosto 1981.

Belga Lio ebbe un periodo di grandissima popolarità a livello internazionale negli anni Ottanta col singolo Amuro Solitaire. Il suo nome d'arte deriva da un personaggio del fumetto Barbarella, molto popolare in Francia negli anni 60 e 70. Ci ascoltiamo Lio con Amuro Solitaire, anno 1980.

Nell'anno 1984 la modella e cantante Sade Adu debutta con il suo primo album Diamond Life e vende 6 milioni di copie, diventando uno degli album di debutto più venduti degli anni 80. Ci ascoltiamo la splendida voce di Sade Adu in Your Love is King, anno 1984.

Il cantante newyorkese Terence Trent D'Arby, con il suo album di debutto, vende 12 milioni di copie e contiene hit che sono entrate nella storia della musica come Wishing Well e Sign Your Name, che ci andiamo a riascoltare. Anno 1987.

Parliamo ora di un gruppo storico della musica mondiale, quello dei Simply Red. In 25 anni di carriera hanno venduto oltre 55 milioni di dischi. Il loro quarto lavoro in studio dal titolo Stars è nella lista degli album più venduti di sempre nel Regno Unito e che contiene inoltre il singolo Fairground, anno 1995.

State ascoltando Time Machine, la vostra macchina del tempo della musica, con tutto il meglio della musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Uno dei gruppi italo dance più famosi degli anni 90 è quello dei Blackwood. Innumerevoli successi come Ride on the Rhythm, Friday Night e My Love for You. Ci andiamo a riascoltare la canzone vincitrice del disco d'oro, My Love for You, anno 1997.

0: Il tormentone estivo del 1998 è siglato da Paradisio, gruppo dance belga, e la canzone Vamos a la discoteca, secondo successo internazionale della band.
1: La discoteca della Playa.

Così conclude qui l'82esima puntata di Time Machine. Vi lascio con l'ascolto della nostra sigla, Sweet, Christian Avigny and Noir, featuring Katiuscia Ruiz, contenuta nel mio album Dame Tu Amor, disponibile per l'acquisto tramite la sezione Contattami del mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine. Da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente, veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees, When Will I

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson e in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

Michael Jackson con i suoi fratelli, Jackson 5, tutta la famiglia riunita, ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

I love you baby, naturalmente questa è la versione originale un po' più corta di quella, di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti, questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash, lo posso vedere.

1973 c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, the Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

cercato praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Ram Jam, Black Betty still fighting together with it.

Radio Station. Oh, grande, grandissima, con Fausto Ernesto Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

capitano Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone, tra l'altro, hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco? Vi ricordate? Oh my God, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

anche adesso dai tedeschi, soprattutto dai tedeschi, viene molto apprezzata. Rimaniamo sempre negli anni 60, poi ritorneremo magari negli anni 70 e così via, con una bellissima canzone di Bob Dylan, però rifatta dai Birds con le loro chitarre speciali, 12 corde.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambor Remember sono dei Birds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Petit, Mr. Carlos Santana.

Carlo Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande, grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them, with the Pink Floyd.

L'ultimissimo brano di Rachel Santos, I Need Somebody to Love Tonight, Tonight. Bene, dopo Rachel Santos, dedicato questa canzone a una sua amica, si chiama Miri Sanchez de Madrid, andiamo con qualcosa di

0: parlando con la nostra scrittrice Michela Pittino. I don't know where she is from, actually. Rome, probably, approximately.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, ecco qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice e traduttrice di dialoghi per il doppiaggio, Michela Fittino. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao!
2: Lei dovete sapere che, viaggia sempre, è nata a Roma, ma adesso sta a Valencia, ma ha trovato la sua patria spirituale, Edimburgo, e nelle Highlands scozzesi. È laureata in lingue e letterature straniere. Ed è una viaggiatrice, come ho detto. Adesso invece la presento proprio come scrittrice. Ci presenta questo libro, I tre sassolini magici, che è un viaggio tra le Highlands per imparare a crescere, che è, che tra l'altro è la tua opera d'esordio, che fonde il fascino delle leggende scozzesi con una profonda analisi psicologica del mondo dell'infanzia. E parliamo di questi tre cugini, Amy, Paul e Minnie, giusto?
3: Esatto, sì, sì, diciamo che insomma la Scozia è un setting che ho scelto perché è sempre la terra di cui mi sono innamorata, insomma, e quindi ho pensato che fosse anche una terra abbastanza magica per poter cominciare questo viaggio. E sì, sono tre cugini, due gemelli più piccolini e una cugina un po' più grande che vivono insieme in una grande casa con un grande giardino.
2: Infatti è ambientato tra le verdi e magiche colline della Scozia, dobbiamo dire questo, giusto?
3: Esatto, sì.
2: E trovano un vecchio diario.
3: Esatto, trovano un vecchio diario della nonna e in questo diario c'è una specie di piccola caccia al tesoro e quindi la caccia al tesoro si svolge nel loro giardino come al solito, che è praticamente il luogo dove loro giocano in continuazione all'aperto, sotto il sole o sotto la pioggia, o col caldo o col freddo, caldo insomma relativamente perché non c'è quasi mai, però la neve, la pioggia, il vento,
2: sì.
3: Però sì, insomma, e quello che troveranno, per quanto banale possa sembrare, è questo sassolino, cioè uno solo, ma che poi diventerà tre sassolini, uno per ogni bambino che lo trova.
2: Visto che si ritrovano catapultati in mondi straordinari dove il tempo e la realtà seguono regole magiche, vero?
3: Esatto, sì, sì, e ogni, diciamo, è strutturato un po' in modo che ogni capitolo sia un po' una piccola avventura da una parte, sia a livello proprio di avventura fisica divertente e emozionante, ma dall'altra anche un po' un piccolo modo per imparare alcune cose che gli sono successe magari durante la giornata, perché il sassolino li porta sempre dove loro hanno bisogno di andare per vedere un po' cosa possono imparare e cosa possono capire del mondo che li circonda mentre crescono, perché insomma è un po' complicato, è complicato pure per noi, quindi insomma
2: certo.
3: Per loro anche di più, anche se poi hanno la tendenza a semplificare un po' di più di quanto non facciamo noi, per fortuna.
2: Tu dici che non è solo una storia il romanzo, non è solo una storia di avventura, ma un percorso di formazione in cui ogni tappa del labirinto dei molti sentieri, cioè dei molti sentieri alla caotica città di TikTok, rappresenta una sfida veramente infernale o interiore, più interiore.
3: Sì, sì, interiore, perché poi alla fine ovviamente io non sono una psicologa e non ho nessuna pretesa di questo genere. L'unica cosa è credo che insomma ognuno di noi viva le proprie emozioni, poi come noi le interpretiamo, come noi le viviamo e come dopo poi facciamo le nostre considerazioni sia ovviamente frutto di anche di ciò che siamo noi individualmente. Quindi i tre bambini sono tutti e tre molto diversi, hanno i loro caratteri, hanno la loro hanno il loro modo di interpretare il mondo. Quindi
2: come giusto che sia, che ognuno sia diverso dall'altro, giustissimo.
3: Esatto, e si ovviamente si scontrano e si incontrano anche su questo, anche su poi l'interpretazione che daranno di quello che gli succede, potrebbe anche essere quella.
2: A proposito di incontri, tu dici nel libro che viene attraversato, ci sono incontri con personaggi indimenticabili, no? Come la custode delle emozioni, Luma, e il professor Digit.
3: Esatto, sostanzialmente diciamo che quello che può succedere durante la loro quotidianità richiede un po' di essere messo a fuoco, e l'avventura serve proprio a questo: vengono trasportati in un mondo magico, incontrano dei personaggi che sono ovviamente fuori dall'ordinario, e anche i luoghi dove vanno sono fuori dall'ordinario, che però per loro ovviamente sono divertenti e non si fanno troppe domande del perché o per come siano arrivati là. L'unica cosa è che è figo, quindi va benissimo.
2: Ho visto che scoprono addirittura il valore della gratitudine, del coraggio, della compassione e della perseveranza. Quindi è un bel libro, veramente importante, che tra l'altro, visto che usi un linguaggio che può essere adatto a tutti, da più piccoli ai più grandi.
3: Sì, diciamo, guarda, questo viene da un po' da un'esperienza che ho fatto quando facevo le traduzioni, e la scelta di decidere che tipo di registro linguistico utilizzare mi ha dato un po' da pensare, no, per un periodo, e poi ho pensato, però perché bisogna sempre, non voglio usare termini particolarmente pomposi, però neanche pensare di rivolgermi ai bambini come se loro non capissero. Ovviamente se ogni tanto c'è una parola un po' più complicata e può anche stimolare la loro curiosità di andare a vedere che cosa significa, imparare una parola nuova, ampliare un po' il lessico, no? Perché penso che abbiamo una lingua così bella che in qualche modo anche andare a essere un po' più curiosi su papà, mamma, cosa significa questa parola, oppure me la vado a cercare, che cosa significherà in questo contesto. Ho pensato che fosse mostrare anche un po' di rispetto per l'intelligenza dei bambini e per la loro curiosità, quindi sì, non ho usato il linguaggio sempre estremamente semplice, ma l'ho usato in modo che fosse funzionale a quello che stavamo raccontando.
2: Infatti tu dici che il libro nasce dalla tua attenta osservazione, no, verso le nuove generazioni, e dici pure che hai scelto di fare un passo indietro come adulta, e hai voluto che fossero proprio i ragazzi a cercare soluzioni, a confrontarsi con le proprie paure, senza avere rimproveri per sempre qualcosa del genere. Praticamente vuoi dire tu questo, che crescere non significa diventare perfetti, ma imparare ad accettare e restare uniti. È quello, vero? Il senso?
3: Eh sì, perché poi alla fine è vero che i bambini imparano tanto, però devo dire che se uno li ascolta insegnano anche tanto, no? Come ti dicevo pure prima, la loro capacità di essere un po' meno cervellotici di noi, e a volte se uno ha il tempo e il desiderio di ascoltare quello che dicono, a volte sono saggissimi.
2: Quindi, certe volte ti sorprendono per quanto lo sono saggi.
3: Vero, no?
2: Ti sorprendono.
3: Io questo l'ho riscontrato in diverse situazioni, oltre al fatto di essere anche estremamente divertenti, no? Nel modo in cui loro percepiscono la realtà e te la riportano, no? Che tu dici, ma lo sai che alla fine
2: quasi hanno ragione. Certe volte sì. Senti, il libro dove lo trovano? Dappertutto? I tre sassolini magici.
3: Allora, guarda, sicuramente lo trovano su Amazon, poi si trova anche su You Can Print, si trova su IBS Libri, si trova su varie, basta metterlo su Google, comunque escono un po' tutte le piattaforme su cui il libro è stato pubblicato, e quello insomma con cui uno si trova meglio, con cui magari ha suonato, con cui gli risulta più semplice, è facilmente reperibile.
2: Capito, ragazzi, io ti ringrazio tantissimo, vi ricordo Michela Fittino, I tre sassolini magici. Grazie di averci fatto entrare in questo mondo un po' magico e un po' molto molto intelligente. Grazie.
3: Grazie mille Roberta, è stato un vero piacere, grazie, arrivederci a tutti.
4: Radio Punto Stereo.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente veramente favorita web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees.

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5, we shake your body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson e in company praticamente, con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

Paul Jackson con i suoi fratelli, Jackson 5, tutta la famiglia riunita, ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica All These Bad Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

I love you baby. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quella, di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You. Addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

1973 c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, The Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

This is Jade Starling, and I'm with John D'Angelo at Club Chaos.

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dorai T.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

music.

is freedom. Freedom to be who you want to be.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

avuto un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarle, tuo Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino.

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.